0: Buongiorno a tutti, sono Verena e vi do il benvenuto qui a Lives.
1: Hallo, io sono Hannes von der Winothek Weinkommissar.
2: Ciao ragazzi, sono la Claudia, una delle proprietarie del campeggio Steiner.
3: Buongiorno, sono Florian Elmenreich, il direttore a Merano. Siamo la nostra famiglia, gestisce questo bellissimo albergo in stile Liberty.
4: Ich bin die Sissi Amort aus Merano.
5: Buongiorno, sono Philipp Elmenreich, adesso la quarta generazione qua nel nostro Mittel Minion di Merano, sia il responsabile per la concezione del bar.
6: Buongiorno e benvenuti, io sono Eva Ilmer, del di Tirolo presso Merano.
7: Presso Merano, ich wünsche mal buon divertimento.